eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or che il novello signor tuo che l'estinto, ed armi di favor

0: mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quello è soltanto capo, voi conoscete.

0: quanto saprei a te della corte.
1: Ambiziose voglie non alimento ancora, se noto in questo